Patard, su minca i sino sti ciaminda in viage, per voi ruiere, per l'uscage, ciampala d'arecce, e muraiet cuber dal braso bosco. E spatard, aure silenzio, l'uro di curine, su lei si peire, si ruine, da coda pru, per ciamina, al fus la presmes giurn. Venare lupita vernus, portare bonur, balan la cisain, bullugia, e l'uranare in cerca, a valdin la buschina, e cianca ben perdu. E lu pastre le scurbase in cui venare pa, per semina tempesto, se nosti su nosti culur, no

grado, ci slurescio un de pintre gargamascio, per un aubado di mure ruscio, sa miserem, anache il sugni vien san di pilun. Venare lupita vernus, portare bonur, balan la susai, bullu già e l'uranare in cerca, a valdin la buschina e cianca den per due. E lu pastre le scurbase in cui venare fa, per seme la tempesto, se nos di su, nos di culur, mo le spancatar, segni rei del